adesso. Tasso. Sempre lo ti mia tagna. Qui c'è una malanga ma un tina. Ma un sciacci qui ancia. E vado in peso mi antica. E finza nana nao vado in anchila. Axioni che leo pila. Adesso. Tasso.